0: Me se bo sumi ngwafi on suruma be pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: E pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: Me se e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: On suruma e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: Me se on suruma no e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: On suruma no e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: On suruma no e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: On suruma no e pie.
1: Ewa yesu dimo.
0: Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Me address a pa no suruma ya kata
1: my God
0: what drink just what tip polish
1: ube tumi
0: a degree si chen thermometer one from Stanford one from Yale one from Wisconsin